de Dios, mas su pastoreo. Just in case my soul no de Dios, mas su pastoreo. Just in case my soul no de Dios, mas su pastoreo. Just in case my soul no de Dios, mas su pastoreo.